0: minister nene.
1: Oh lo fa ni he mama shi as money pe.
0: O fa ne ka foda o.
1: Oh la ka mene e ba fe pe.
2: Oh anta ola. Mi ba chopi. Mi pesa o di ba e close ase. Mi se se ko close in sana o ni se.